0: giro, proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vai col gruppo.
1: Pete, prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi?
2: E il mondo insegna l'online.
1: Esatto. Radio Deluxe te prende.
0: Esatto. Esatto. Esatto.
1: Hazte miembro. Únete a nosotros y pon a Radio Deluxe.
3: A Radio Deluxe.
1: Sintoniza la señal online.

ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in spazi, cassa rullante, la mia voce di spazi bassi, me degli altri, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.